E vi per agna jagna, e vi per agna jagna, ma pia, tere vira la de lagna. E vi per agna jagna.